0: su c'è la spezierata. Così può essere che ci solleviamo un po' il morale. Che
1: proviamo.
0: Che domani dobbiamo pure andare a Genova. Per
1: è
0: cui...
1: vero, mannaggia.
2: Vabbè.
0: Per cui,
1: ladies and gentlemen,
0: calmiamoci un attimo.
1: Allora,
0: qua,
1: con l'ausilio della nostra favolosa sessione ritmica composta da Jeremiah One in the House e Claudio Marino Clark Kent, supereroe delle batterie, e anche con l'ausilio di un personaggio che viene dal Giappone, Sakamoto, alle tastiere, è un californiano giapponese in realtà.
2: Uno svedese giapponese.
1: Cioè, da te vorrei tipo uno scanchettino sbarazzino, sai, tipo quelli. Esatto.
2: Tipo a posto, bravo.
1: E vuoi una bella ritmica con giro di basso annesso?
2: Vai, vai.
0: Vai, vai.
2: A

0: prima sconvolgente rivelazione è che siamo diventati un gruppo illegale.
1: Noi? E come mai?
0: Mo vi spiego, perché praticamente quando si organizza un festival, il privato di solito organizza il festival, paga i soldi e poi la regione lo rimborsa. Solo a questo giro la regione ha detto al privato: vi vuoi i soldi? Noi te li diamo, però il concerto dei boss non si dovrà fare. E mo ne mai. Capito?
1: Veramente fai.
0: Allora lui, questo signore, ha detto: no, io il concerto dei boss lo faccio lo stesso. E la regione non gli ha dato i soldi.
1: Non gli ha dato i soldi.
0: No. Allora questo è un preavviso, siccome è la, un po' Forza Italia, no? Che ha fatto un po' di pressioni, no? Perché dice: noi siamo contro il G8.
1: Noi siamo contro il G8 e quindi non ci vogliono far suonare.
0: E quindi non possiamo esprimere questa cosa, perché la libertà di opinione e di pensiero è un retaggio della Prima Repubblica.
1: Esatto.
0: Adesso siamo ormai in Seconda Repubblica avanzata, direttamente verso, protesi verso la Terza Repubblica, nuovo millennio, no?
1: Certo.
0: Il mondo. Quindi a questo punto siamo giunti alla seconda sconvolgente rivelazione.
2: Sì.
0: Voi

0: viene.
1: Es que
2: cosa.
1: Città dimenticata, sfruttata, abbandonata, da tutti disprezzata, ma a lei c'è piaciuto, lavoro e l'emigrata, pacca scassata, famiglie disgregate, a Torino mi

la sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore.